0: soltato ricassino, se ne mettono. Il soltato ricassino, se ne mettono.
1: Allora mi messo.